0: sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia di oro i campioni olimpicus representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.